bimbo pochinata lo scato le sca e sansa sato di cane le sca e sansa mai tu che lenta an ado bimbo sato la cana